0: 做家姐我都唔明
1: 白，因為你個 feel 好家姐
0: 啊，家姐係啦，咁同埋同埋屋企咧好多時候，譬如阿爸有啲即係戲裏面啊，阿爸又賭錢啊，阿媽又唔知咩咩嗰啲，哇死啦！我真係唔會，我 imagine 唔到，即係我唯有係靠我喺演藝讀嘅 imagination 咯。如果唔係，我真係唔會做到
2: 嘅。喂，但係我同你呢個位係好似嘅，嗰陣時我想我拍唔到喊片嘅，因為嗰啲導演咧叫我喊，我喊唔到咧。你諗下你最慘嗰樣嘢，跟住我 keep 一聲笑出嚟。跟住我諗唔到有咩咁慘，即係佢哋通常佢哋學演藝，通常嗰陣時我嗰陣時阿李依紅嗰啲人，佢哋永遠都係慢慢帶你投入，叫你諗翻最慘嘅嘢。係
0: 啊，
2: 但係我真係喺我個人生，我諗唔到啲咩最慘。你亦都係啦，應該係咪啊？
0: 係，但係我會諗咩咧？我嗰陣時諗咧就係、是、我好驚嘅事，就係、是、我爸爸媽媽死。
3: 嗯，
0: 所以我就會一去唔到個眼淚咧，我就會諗呢件事，我就即刻啦喊到啦。咁而家更加啦、
3: 嗯。喂，但係咧我。睇到啲報道咧，就係話咧，你好細個已經有啲氣人喺屋企整個練氣，就細細個已經要對住塊鏡啦，喺度練喊氣喎。
0: 係啊，喂，唔係練嘅，我覺得好得意咁解啫嘛。
3: 係啦，點解咧？即係細個睇到人喊，你唔會想練喊，
0: 因為嗰陣時我記得我哋街口有間叫國民戲院嘅，嗰時專係做邵氏嘅戲啊、台灣片啊咁樣噶。咁我咪成日見到阿欣真啊嗰啲咁喺度喊咧，咁我翻去咪。我翻去我記得呢個畫面，咁我咪企喺個鏡箱，我唔記得我就塊木板咧，行喺個缸度咧，我得三歲嗰陣時，然後我哋企喺個木板度咧，等緊沖涼嘅時候咧，我就喺度揾個殼滴啲眼淚，扮嘅啫，我唔係練，係扮啫，係啊，係啊，咁咯。